0: ti nella tassica di taglia ti fa ricchio che nessuno di tassi di così ti mollo così di così non di acciaio ti fa il 2026 guardi cos'è il tasso per profondo o si vede sì con di strips che ti condiri condizioni o si vede tu di così di con di fentano la intendere di tu e con di chiusi in sua tavola la tette condivere il suo innovax in condizioni di tasse ti con di chiusi in sua di o grandi condivere sono di tu 2026 con fanno le mogli tenazioni di condizioni di giugia ciaghetti e ti assicuro che la conica che quindi te conisci di sante che la halo di retten sante sante di netti ci letti mogli cinghi te condizioni la si condizioni la carta si metà tu le date le condizioni la vaccina la chiusa in ciò condizioni condizioni sante di tavolo non di tu fai la ciaghetti Dr. Cammy Condola che la ripetono in dice nettuzion si chiede con la tete da con il Chief Public Health Officer e sante e ti incattia e gi gi tv2 fai 2026 e gi netti ci con il overdose e incattia e non di esatto ci gi non di accia di e gi ti incattia e gi naloxin la tue modi di essere con il la Nei Hello, there was at the Sergi, quickly in the sort of the Cooper Casey, the Ragel and Dalla, the Emily, Lelon, the Zia, Wally Schumann, and Bija, Sergi. The teacher, that's him, the Conrady, the Tinkatia, the teacher, Conny Crack, Kina, and Dinda, and Kira, the seats on tissue, the town, the Kikus, and Shogeti. The Bija Kachaka, and this on the Kaya Saka, the teacher, Conny, that's him, the Lundi, the e si collega in sottomano di un dago e di un dati c'è da tanti che mi ha fatto quattro in dinero tue tanti italia c'è le collega in sottomano di un dago di un dago di un dago di un dago con il dottor Cammy Condola che ti scuola di un dito santo di fare in dio di 2022 di dito di fare in dio sai da si con dati c'è se uno da tenere santo da che fu di Le tinkati a kuka kuka uchalaji fentanyl la crack cocaine ji wanti kondisi wansa a kuchalaji wanti indi. Kota chon samari kwenkon bai ji ten nati uke ji yalna First Nations ki diya ji indi so tan deno ji kelu kari tse iti kondisi tse ke la kao vi indi. Eti wane kuta uri ye tata uti wan kondida haite sa zil jom hapsi ji.
1: Good morning, it's 8:30. I'm Carla Ulrich with the CBC Regional News. The NWT's top doctor says so far this year there have been no overdose deaths connected to fentanyl. Dr. Cammy Condola attributes this to an increased access to the antidote naloxone and fentanyl testing strips. Condola says there were two deaths in 2025.
2: There are overdoses happening, but people are aware of naloxone, they're accessing naloxone. We've not seen opioid-related deaths in NWT, but also across Canada, there's been a decrease in deaths. But it doesn't mean that there's been a decrease in demand or supply.
1: Candola says there were two deaths in 2025, a decrease from 2024, where there were seven deaths in five different communities. Candola attributes this easier access to antidotes and testing materials to health boxes. These are vending machines that offer free naloxone and fentanyl testing. They're available in Yellowknife, Bechecon, Inuvik, and Hay River. The Yellowknives Dene First Nation has reached a consensus on the potential location for the Arctic Economic and Security Corridor. The First Nation announced its decision Saturday. This would be Canada's first land-based link to Nunavut. The all-season road would span 400 kilometres. It would connect the Grays Bay Road and Port in Nunavut with the NWT highway system. The corridor is one of the nation-building projects.